0: squadre del fascio.
1: Cioè, squadre?
0: Only one out back for fuel.
1: Zero 327.